0: Sì, ya su che le mera, ya su che le nicta, ya su che le noches.
1: Ya su herita.
2: Η ώρα είναι 10.